certo, vengo spesso qua. Non ti sento bene, sai, ma ti capisco lo stesso. Quella tua aria di artista, il tuo saper star bene insieme a tutti. Mentre io parlo molto e non